0: sana ko ze free ba jo di sana ko ze free hello
1: hello me di sala tun ka ze fa inko
0: ai inko yo what's up ne say
1: what's up ne say wa di ni our reference
0: jesus e radi wa yesu christo di mu